Muranda Takabagono Muranda Bamba Gameura Kwera Fogono Imanase Takamba Aywa Doti Kana Takabagano.

bagano matika la songe continue. Da kalan sar portin radio. Da arma portin woye. Tu radio. Maiga dio. Da babi dio.